Yes, fuga fuga, welcome back. Mwene mutano mkabitare ratu nyagatare ya tituari chane. Wabita Gustave ati RDC.